0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però che...

0: di te.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: Ultimo, romantica. Però che...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Material Lover.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: Sono i numeri uno, passando a qui.
1: Sono i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San, radio San Marino. San Marino. San Marino. Power Play. Buongiorno. Sono le 6. Radio.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno e buon weekend, ciao da Marco Corone. In questo momento sono le 7, diamo la linea al meteo e poi partiamo con la nostra versione weekend.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna. Per questo sabato e domenica prevediamo tanto sole, ma anche con il caldo che torna a intensificarsi, temperature massime che torneranno anche ad avvicinarsi ai 34-35 gradi. E poi attenzione, lunedì e martedì giornate più variabili. Nelle ore pomeridiane e serali passeranno dei temporali, fenomeni magari di breve durata, ma ripeto, lunedì e martedì un po' più di instabilità e a quel punto anche con il rischio della grandine. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Rewind.
1: Sigla.
2: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me
1: e anche con noi.
2: Buongiorno al latte ed al caffè.
1: Sì.
2: Buongiorno a chi non
1: c'è, non buongiorno.

0: Luciano Pavarotti, comincia il nostro appuntamento versione weekend. Stabiliamo un contatto. Ma chi è?
1: Io sono Marco.
0: E allora?
1: Quindi per favore, ti prego, fai piano oggi, non urlare che io devo dormire. Grazie.
0: Grazie, prego.
2: Bene. No, non bene, male, molto male.
0: Esatto. No, perché io e Paolino Genti non è che siamo arrivati così. Cioè, avevamo anche noi voglia di rimanere a letto, no? Però siamo qui perché abbiamo il nostro compitino del fine settimana su Radio San Marino, cioè accompagnarvi fino alle 9, speriamo con il buon umore se magari avete una giornata un po' intensa, e quindi accompagnarvi con i contributi della community che ogni pomeriggio dalle 16 alle 17 replica la sera dopo le 20, cercando di strapparvi un sorriso, e poi con il sondaggione Rewind.
3: Tutta sta roba, da fe che è?

0: Mind.
1: Quello che state ascoltando è Stabiliamo un contatto Day and Night, la musica ma anche i nostri interventi che sono motivati un po' dai vostri vocali. Ah, a proposito, ricordiamo come partecipare con
2: nota vocale al 335 104 1027.
1: Sì, perché Stabiliamo un contatto Day and Night, scusate se lo ripeto, ma vive grazie ai vostri messaggi. Cioè io vado come un po' alla raccolta e differenzio le varie rubriche che poi nascono grazie ai vostri vocali.
3: Ciao Marco, farei anche la raccolta, ma
1: cosa?
3: Le mail che te la fase differenziata.
1: Quello che ho detto.
3: Nel senso che questa al butto in via,
1: no.
3: Questa al butto in via, questa al butto in via.
1: Ma non è
3: vero. Butta via tu.
1: Non c'è nessuno che si salva.
3: Non ce ne salviamo mezzo.
1: Vabbè, dai. Forse uno lo salviamo. Guarda, per il vostro brano preferito.
4: Ciao Marco. Allora,
1: ciao,
4: vorrei qualcosa che ci dà la carica.
1: Vai.
4: Per tutti quanti che devono ritornare al lavoro.
1: Sì.
4: Queen, Don't Stop Me Now.
1: Va
4: grazie,
1: bene.
4: Ciao. Se

0: Mind.
1: Siete su Radio San Marino e sta per arrivare la nostra radionovela preferita, questa.
2: Complici in due come Thelma e Louise.
1: Che poi una volta avevamo utilizzato anche la sigla di Giorgia, come Thelma e Louise. Com'è che faceva?
3: Come Thelma e Louise.
1: Esatto, faceva così, brava.
3: Thelma e Louise mi avevano incontrato Brad Pitt.
1: Sì, nel film.
3: Io ancora sto Brad Pitt. Non l'ho visto, non mi è mai capitato che mi entrasse dentro il negozio. Vabbè. Aspettiamo, restiamo in attesa.
1: Ecco, avete capito, lei è Sabri, ma c'è anche Barbara? Che ride. Cosa ridi?
4: No, già ho riso a sentire l'intro della nostra rubrica. Ma te stai male. Vai, che adesso ti ascolto. Vai,
1: sentiamo, Sabri.
3: Nel frattempo, quasi quasi ti dovrei raccontare una cosa, ma? Io quasi quasi te la racconterei. Boh, tipo come i fichi d'India, perché veramente, cioè, questa è. Anche questa è. L'altra sera è venuta una nel negozio a scorreggiare.
1: Ma davvero?
3: Sì, anche se non ci credi, è proprio così. Tra l'altro io ero seduta, era vicino a me, mi ha quasi scorreggiato in faccia. Cioè, secondo te, è normale che mi succedano tutte queste cose? Perché io, veramente, cioè, Lourdes si asciuga tutto. Io non so. Lo so, io sono avvilita, non so più cosa fare.
1: Non ci credo.
4: Sono morta.
1: Anch'io.
4: Non ci posso credere.
1: Non ce la fai.
4: Ce la faccio.
1: Non ce la fai a dire niente, Barbara.
4: Ce la faccio rispondere.
1: Salutiamo allora. Ci congediamo da voi e da loro due.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Sono le 9.30 in questo istante, buongiorno e buon fine settimana da parte di Anna Gaspari. Questa mattina sono con voi fino a mezzogiorno a tenervi compagnia in questo ultimo weekend del mese di maggio, quindi io vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana, qualsiasi cosa abbiate deciso di fare. Ci sono tante cose da fare anche dalle nostre parti, perché per l'Italia è un weekend lungo, in quanto insomma c'è il ponte del 2 di giugno, quindi ci sono tantissimi tantissimi eventi anche qui poi nella Repubblica di San Marino, quindi un appuntamento generale, diciamo, con tanti eventi e anche la bellezza dei nostri luoghi, come per esempio sì la Riviera, ma poi anche l'entroterra, la Repubblica di San Marino, tante cose da vedere, da fare e da visitare. Allora, se volete raccontarci quello che farete in questo fine settimana, 335 104 1027 è il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi. Noi partiamo intanto con la musica e con una canzone estiva, quella di Annalisa.

È fatto noto ormai che io di calcio insomma non ne capisco molto e quindi non mi addentro mai ecco in questo argomento, ma lo faccio questa mattina non per parlare solo di calcio ma di un evento annesso che è un murales bellissimo, e siamo a Mexico City, potete andare a vederlo sul web, questo murale da record dedicato al calcio prima dei mondiali. È un'opera di oltre 200 metri quadrati che celebra la storia del calcio messicano, realizzata interamente a pennello. Pensate quanto tempo ci sarà voluto per fare questo murales, che ha ottenuto il Guinness World Record come il murale più grande del mondo dipinto con questa tecnica. Prima appunto, a due settimane circa dall'inizio dei mondiali di calcio, Mexico City si prepara questa grande festa con un'opera monumentale che entrerà nella storia, e questo gigantesco murale che è dedicato proprio alla tradizione calcistica, all'identità culturale del Messico, è premiato come dicevamo dal Guinness World Record e fatto come stavo dicendo a pennello, quindi non so quanto tempo ci sia voluto per fare un'opera del genere, immagino tantissimo, ed è, pensate, estesa per oltre 200 metri quadrati. È stata svelata durante una cerimonia pubblica alla presenza di ex giocatori della nazionale messicana, tutte le autorità, e insomma è stata premiata proprio per la sua bellezza e la sua grandezza unica, diciamo così, in tutto il mondo con questa tecnica. Quindi l'iniziativa rientra in questo programma culturale che accompagna il Mondiale 2026, ospitato poi da Stati Uniti, Canada e Messico, in programma tra l'altro dall'11 al 19 di luglio. Andatelo a vedere perché è veramente meraviglioso. Io dal Messico adesso però vi porto a Berlino con Hernia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: più.
1: È il momento di una delle novità di questa settimana su Radio San Marino, una grande artista italiana, Noemi. Il suo nuovo singolo è intitolato Tu cosa fai questa sera? Ed è scritto da lei stessa insieme a Paolo Antonacci e lo ascoltiamo, un brano intenso e magnetico. New Play sulla radio che senti questa settimana con Noemi. Tu cosa fai questa sera?

Cosa fai questa sera? Il titolo del nuovo singolo di Noemi tra le novità di Radio San Marino. Noemi, tra l'altro, con parte proprio questa sera con una lunga tournée estiva, Noemi Live 2026, e volevo ricordarvi anche che sarà dalle nostre parti l'8 di agosto esattamente a Riccione, quindi imperdibile per tutti i fan di questa bravissima cantante. E noi continuiamo con la musica e tra poco anche con una collection, quindi ritorneremo al passato musicale, ritorneremo agli anni 80 con uno degli artisti più amati, soprattutto da me, devo dire, ma non vi svelo altro.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però

E come dicevo, una bella collection che ci riporta agli anni Ottanta con Claudio Baglioni, un estratto da un album di grandissimo successo all'interno di grandi singoli come I Vecchi, Notti, Ragazze dell'Est, Ora che ho te e tante tante altre, compresa quella che dà il titolo all'album, Strada facendo, questa è Fotografie. Le canzoni della

Fotografie 1981 per l'album che direi quasi uno dei maggiori successi per quanto riguarda Claudio Baglioni, Strada facendo, e l'abbiamo ascoltato nell'appuntamento con le nostre collection. Tra l'altro c'è un tour lunghissimo per quest'estate di Claudio Baglioni, si chiama Grand Tour La vita è adesso, che celebra il 40° anniversario dell'omonimo album e prevede, pensate, 48 concerti in 40 scenari bellissimi all'aperto in tutta Italia da fine giugno a settembre. Vi ricordo tra l'altro che sarà molto vicino a noi il 17 di luglio, assolutamente imperdibile, il suo concerto all'Arena della Regina di Cattolica.

0: deeper it hurts, more vivid and wise what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
2: Ancora buona giornata a tutti, sono le ore 10 in compagnia di Anna Gaspari fino a mezzogiorno in questo 30 maggio. Devo dire che questa mattina quando mi sono svegliata prestissimo, non erano neppure le 5, e trovare questo freschino fuori dalla finestra, insomma, è stata una meraviglia davvero. Questa notte si è dormito bene, diciamo la verità. Ma le previsioni del tempo con i nostri amici di Trebi Meteo ci dicono che le temperature si rialzeranno di nuovo. Li ascolteremo più tardi. Adesso invece ascoltiamo Madonna e Sabrina Carpenter.

Che cosa c'è? C'è un'idea bellissima che si chiama Union, la prima orchestra nazionale universitaria italiana. Pensate, 60 giovani under 25 che si uniscono per suonare insieme, nasce a Pavia, e tra l'altro ci sarà la possibilità di vederli, perché debuttano al Teatro Fraschini, scusate, di Pavia il 3 giugno. E questa idea nasce con l'obiettivo di evitare l'abbandono degli strumenti musicali durante il percorso universitario. Allora, cosa succede?

succede? Succede che studenti provenienti da atenei diversi, con discipline lontane, percorsi di vita paralleli, uniti dalla passione per la musica, si uniscono appunto per dare vita a questa grande, grande orchestra. Ed è un'idea, a mio avviso, bellissima, perché ci sono questi 60 giovani musicisti under 25 selezionati in tutta Italia, dal violino proveniente da Roma, al violoncello da Bologna, all'Università di Salerno, al Politecnico di Torino, insomma tutti gli strumenti che arrivano da tutta Italia, che si uniscono per formare questo ensemble eterogeneo che diciamo supera i confini geografici. E il 3 giugno, come dicevamo, c'è il debutto a Pavia con questa orchestra sotto la direzione di un giovane maestro, e sul palco appunto ci saranno tutti questi strumenti che dialogheranno, scusate, tra loro con la passione di questi ragazzi che arrivano da realtà diciamo così scolastiche diverse, e che sono appunto universitari ma che vogliono mantenere la loro passione per la musica. Quindi un bellissimo laboratorio dove discipline diverse si incontrano. Il 3 di giugno a Pavia il debutto di Union.

Santana featuring Wyclef Jean con Maria Maria del 1999. Il 24 giugno al Teatro Argentina di Roma si terrà l'evento dei Nastri d'Argento 2026, fra l'altro 80 anni compie questo premio, e La Grazia, il film di Sorrentino, guida le candidature con ben 9 nomination, ma ci sono tantissimi altri film che vengono selezionati da giornalisti cinematografici italiani, e appunto ci sono tanti altri candidati. Tra l'altro La Grazia, come dicevamo, di Paolo Sorrentino con 9 nomination, una novità: Buen Camino è il primo nastro dell'anno a una commedia. Sono complessivamente 36 questi titoli attualmente al vaglio della stampa specializzata, che voterà appunto i vincitori. Dopo le 9 candidature della Grazia ci sono altre nomination per 5 secondi, Gli occhi degli altri, Le città di pianura, Le cose non dette, e 5 candidature per 40 secondi, La gioia, Primavera, Duse, Il dio dell'amore, Notte prima degli esami 3.0. poi si continua con tanti altri film, poi la premiazione dei registi, dei protagonisti, insomma tante nomination per questo appuntamento che, come dicevamo, si terrà con la consegna dei premi mercoledì 24 giugno al Teatro Argentina di Roma, ma in occasione di questa 80esima edizione di questo riconoscimento, appunto, Nastri d'Argento. Noi continuiamo con la musica su Radio San Marino, adesso insieme a Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Mi sento una...

0: i numeri uno passando da qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San Marino.

Buona musica su Radio San Marino, in questo caso con un vecchio successo del 2012 di Cesare Cremonini, intitolata Il comico, sai che risate, è il titolo proprio di questa canzone. E a proposito di buona musica, se hai tra i 20 e i 35 anni e ti piace la musica, ti invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica, sabato 20 giugno alle 15 presso gli studi di San Marino RTV. Basta scrivere una mail a produzione@sanmarinortv.sm o inviare un messaggio WhatsApp al 335 104 1027 con i tuoi dati entro il 14 di giugno. E noi continuiamo con ancora buona musica. Adesso con noi c'è Miley Cyrus con Easy Lover e poi un'altra delle new play, un'altra novità di questa settimana qui sulla radio che senti, e sarà tutta italiana.

Si chiama Vita, Morte, Miracoli, il nuovo album di J-Ax. C'è questo singolo che arriva fresco fresco qui su Radio San Marino ed è intitolato Hippie Yayo, però anche no, dove ci sono all'interno tanti generi musicali ma anche tanti messaggi in favore della pace e contro gli estremismi. Lo ascoltiamo, New Play sulla Radio che senti.

IPIOI, però anche no, il brano di J-Ax che anticipa l'uscita del nuovo album, un brano molto estivo, con così questi ritmi veramente belli che fanno venire voglia di ballare e cantare, ma senza smettere di riflettere. Questo è il tema di questo brano. Adesso arriva una compilation, 3 dischi senza interruzioni, con Francesco Gabbani, Summer Funk, Alex Warren, Ordinary e Celine Dion, That's the Way It Is. Buon ascolto.

0: di Radio San Marino.
1: E dopo l'appuntamento con la compilation, eccoci con l'agenda per consigliarvi qualche appuntamento da non perdere in questi giorni. Questa sera naturalmente l'appuntamento con Vasco Rossi allo Stadio Romeo Neri di Rimini, la puntata zero, anzi

8.0, scusate, del suo tour che parte proprio da Rimini, ma io vi porto anche a Bellaregia Marina, perché la canzone d'autore condivide un weekend di folklore da sabato a martedì. Infatti nel quartiere Borgata Vecchia arriva la Borgata che danza, e all'interno proprio di questa manifestazione lunedì in piazzale Capitaneria di Porto sarà la volta della serata Enrico Ruggeri in orchestra, concerto gratuito in cui il cantautore si esibirà con una formazione di 24 elementi tra archi e fiati, oltre alla rock band con arrangiamenti e direzione del maestro Dino Gnassi. Quindi a tutti voi l'augurio naturalmente di un bellissimo fine settimana.

Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio

0: o l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile, tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
4: Radio San Marino per il sociale.
5: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Collection su Radio San Marino. Ritorniamo al passato con uno dei grandi successi degli anni Ottanta. Foreigner, I Wanna Know All Love Is, 1984, è stato un successo enorme per questa band che è arrivata proprio al numero uno dei singoli più venduti sia in inglese sia in Inghilterra che in America.

È rimasta sicuramente una delle canzoni più famose dei Foreigner, questa I Wanna Know Where Love Is, 1984, brano che fa parte delle nostre collection. Sono le 10:56 su Radio San Marino. Tra l'altro questo brano fa parte anche di diverse colonne sonore, sia di film che di serie TV, l'abbiamo ascoltato un po' ovunque. Noi arriveremo tra poco quindi al segnale orario delle ore 11 con l'informazione e subito dopo anche con le previsioni del tempo. 10:56, dicevo, Anna Gaspari con voi oggi fino a mezzogiorno in questo ultimo weekend del mese di maggio.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Ora esatta sono le 11.
3: Radio San Marino. Le notizie.
4: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Si terranno lunedì 1 giugno alle 15 in Pieve i funerali di Stato di Mariella Mularoni, segretario di Stato per la Sanità, scomparsa ieri a 63 anni. I capitani reggenti Alice Mine e Vladimiro Selva hanno proclamato per lunedì una giornata di lutto nazionale. Questo prevede che scuole e uffici pubblici chiudano alle 14 e che venga esposta la bandiera a mezz'asta. Ci sarà inoltre un minuto di silenzio alle 9, nonché la sospensione di tutti gli spettacoli pubblici. Intanto si moltiplicano i messaggi di cordoglio e gli attestati di stima e affetto. I capitani reggenti ricordano l'esemplare spirito di servizio di Mariella Mularoni. La Repubblica, evidenziano i capi di Stato, perde una figura di altissimo profilo istituzionale, fermamente legata ai valori della comunità sammarinese. Il Congresso di Stato sottolinea che fino all'ultimo istante, nonostante la sofferenza e le crescenti difficoltà fisiche, Mariella ha continuato a esercitare le proprie funzioni con la dedizione encomiabile, anteponendo sempre il bene pubblico pubblico e la cura della cittadinanza alle proprie personali battaglie, scrive il governo. Passiamo all'economia. La Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio annuncia l'emissione di un nuovo titolo di Stato per 50 milioni di euro con scadenza a 12 mesi, caratterizzato da un tasso di interesse pari al 2,35%. Le prenotazioni per l'acquisto del titolo saranno raccolte dal sistema bancario sammarinese a partire da lunedì 1 giugno fino a venerdì 12 giugno. La Segreteria di Stato invita gli interessati a contattare le proprie banche di riferimento per ulteriori informazioni riguardo l'operazione e i dettagli relativi alla sottoscrizione. Ora la pagina internazionale. Slitta ancora il sospirato accordo tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le indiscrezioni di un'intesa vicina, la Casa Bianca frena gli entusiasmi, smentendo ogni decisione definitiva. Secondo fonti interne, il presidente Donald Trump siglerà il patto solamente se questo rispetterà le sue linee rosse. Tra le condizioni figurano la riapertura dello stretto di Hormuz e il divieto assoluto per Teheran di possedere armi nucleari. Anche in Iran crescono però le tensioni. Secondo il New York Times, i falchi del regime stanno cercando di far fallire un potenziale accordo con gli USA. E per finire lo sport, il Molteventi ha ospitato il seminario chiamato Allenare il futuro, interamente dedicato ai giovani nello sport. Ad organizzarlo la Federazione Sammarinese Pesi insieme al CONS per tutti gli allenatori. Lo scopo è migliorare le strategie della performance. Il relatore principale Antonio Urso sottolinea che il futuro dello sport e di ogni organizzazione, di ogni società, sono i giovani. Il corso ha quindi affrontato la parte metodologica dell'allenamento, la parte psicologica e quello della comunicazione. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
3: Radio San Marino.

0: Marino. Meteo.
1: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna. Per questo sabato e domenica prevediamo tanto sole, ma anche con il caldo che torna a intensificarsi, temperature massime che torneranno anche ad avvicinarsi ai 34-35 gradi. E poi attenzione, lunedì e martedì giornate più variabili. Nelle ore pomeridiane e serali passeranno dei temporali, fenomeni magari di breve durata, ma ripeto, lunedì e martedì un po' più di instabilità e a quel punto anche con il rischio della grandine. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Sono le 11:04, grazie alla nostra redazione per l'informazione e naturalmente agli amici di Trebi Meteo per le previsioni del tempo. Come avete sentito, questo sarà un weekend caldo e poi ci sarà un po' di instabilità, speriamo non la grandine, però insomma tornerà un po' a piovere a quanto pare. Intanto io vi auguro naturalmente un buon weekend e poi c'è Saif adesso che ci augura buona domenica con questa sua nuova canzone, allora noi la ascoltiamo qui sulla radio che senti in questo sabato 3.

Shivari dal 1999, questo brano intitolato Good Night Moon, a proposito di luna, è da non perdere assolutamente questa notte l'appuntamento con la luna blu. Ecco, è una luna piena blu che conclude proprio il mese di maggio, un'altra l'abbiamo piena, l'abbiamo avuta proprio il primo del mese, quindi due addirittura. È una luna blu che viene chiamata così non perché sia blu, ma viene dal nome inglese Once in a Blue Moon, un modo di dire quando c'è un evento che accade raramente, quindi insomma si dice così, Once in a Blue Moon, e da qui il nome. La luna blu quindi è già alta in cielo, a dire la verità, però insomma quella della notte tra il 30 e il 31 sarà una bellissima luna, anche se non gigantesca, che potremo ammirare proprio per concludere questo mese di maggio. Tra poco invece parleremo di cinema e di un film dedicato alla vita di Lucio Dalla, che le cui riprese inizieranno il 12 settembre. Adesso Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira.

Grande Stevie Wonder, brano bellissimo questo del 2005 intitolato Seasons of Love. A proposito di grandi della musica, in questo caso italiana, parliamo un attimo di Lucio Dalla, uno dei cantautori italiani più amati, che ci ha lasciato nel 2012, ma arriverà al cinema con il film intitolato Lucio, diretto da Ambrogio Lo Giudice, che è, era un amico di Dalla, e spiega che lo racconterà proprio nell'arco temporale che va da Lucio bambino fino a Caruso, un excursus in quel periodo proprio dove verranno raccontati i momenti più nascosti, e tra l'altro verrà ricostruita anche la casa di Lucio Dalla quando era bambino a Bologna, e le riprese inizieranno proprio il 12 settembre a Bologna naturalmente, e si sta cercando, adesso sono aperti i casting, e si sta cercando anche l'attore, il protagonista, una persona che sappia cantare, recitare, insomma, che assomiglia al grande Lucio Dalla. Quindi attendiamo novità per questo film che, come dicevo, ci riporta a questo grandissimo artista italiano. Si intitola Lucio e arriverà nelle sale, non abbiamo una data precisa, speriamo il più presto possibile per tutti i fan di questo grandissimo cantautore italiano. C'è Irama adesso su Radio San Marino, e poi un'altra canzone che ci riporta al 2010 che io amo moltissimo, Cypress Hill con Pitbull, Mark Anthony, Arma da Latina.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Top 50 San Marino.
2: Buon pomeriggio. Sono le 13. Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna. Per questo sabato e domenica prevediamo tanto sole, ma anche con il caldo che torna a intensificarsi, temperature massime che torneranno anche ad avvicinarsi ai 34-35 gradi. E poi attenzione, lunedì e martedì giornate più variabili. Nelle ore pomeridiane e serali passeranno dei temporali, fenomeni magari di breve durata, ma ripeto, lunedì e martedì un po' più di instabilità e a quel punto anche con il rischio della grandine. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Numero 34.

musica delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.

0: Numero 23.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: buon pomeriggio. Sono le 14. Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Numero 17.

Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Radio San Marino per il sociale.
7: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile,

0: trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Allora, ve lo dico subito, c'è un'energia particolarissima nella New Play che stiamo per andare a scoprire insieme qui su Radio San Marino. Il protagonista è Bresh, che torna a farci compagnia con un pezzo che ha un'impronta decisamente personale, un brano che parla di quando le cose improvvisamente si mettono lì sui binari giusti e ti senti esattamente dove dovresti essere. Allora, ascoltiamocelo con Da Dio, questo è il titolo del suo ultimo singolo.
2: Ascolti i successi di

La nostra new play con Bresh, il titolo è da Dio. E partendo proprio da questa espressione che usiamo spessissimo quando qualcosa ci fa stare bene in modo assoluto, c'è un sondaggio popolarissimo uscito proprio sui social network in questi giorni che ha elencato, diciamo, i piccoli piaceri quotidiani che ci fanno sentire letteralmente da Dio. Ma non sto parlando di lussi estremi, di viaggi intercontinentali, anzi al primo posto indiscusso c'è la sensazione di togliersi le scarpe strette dopo 10 ore fuori casa. Secondo posto invece il rumore e il profumo del caffè che sale dalla moka la mattina quando magari, ecco lì, la casa è ancora silenziosa, e poi scivolare tra le lenzuola appena lavate oppure trovare un parcheggio perfetto esattamente davanti alla porta del posto in cui devi andare. Ecco, sono queste le micro vittorie che ti svoltano un po' la giornata, ti danno una soddisfazione immensa senza costare un centesimo. Io voto proprio per infilarsi sotto le lenzuola appena cambiate, ecco, a me quello dà veramente tantissima soddisfazione. Anzi, facciamo una cosa, prendiamoci anche il nostro tempo poi per godercele. Intanto noi vi facciamo stare benissimo perché arrivano tre canzoni tutte differenti.

La poesia è la voce inconfondibile di Zucchero a chiudere la nostra compilation su Radio San Marino con la sua splendida Occhi. E ogni volta che ascoltiamo veramente un suo brano vale la pena ricordare anche quanto il suo talento sia rispettato ben oltre i confini italiani. Pensate che Zucchero è uno dei rarissimi artisti europei ad aver suonato e registrato stabilmente veramente con le divinità assolute della musica mondiale, da Eric Clapton, che ha suonato la chitarra in diversi suoi dischi, fino al leggendario Miles Davis, che rimase folgorato dalla sua voce, per poi non parlare dell'amicizia fraterna con Ray Charles, Pavarotti, Bono, degli U2. Insomma, diciamo che è riuscito a prendere il blues americano più puro, quello del delta del Mississippi, a mescolarlo con la melodia della campagna emiliana, creando veramente un genere che non esisteva e che tutto il mondo ci invidia. Un vero orgoglio. E allora il nostro pomeriggio procede spedito, noi continuiamo a tenere alta la nostra energia, un duo pazzesco, Zerb, Rita Ora con It's Not Love.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: Allora, i cancelli della nostra collection si spalancano per farvi sentire un pezzo di storia assoluta del 1976. Stevie Wonder scrisse questo brano monumentale dominato da una delle sezioni di fiati più famose di tutti i tempi, come omaggio sentito a Duke Ellington. Sto parlando di Sir Duke.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni

una vera iniezione di adrenalina pura la nostra collection con protagonista Stevie Wonder e la sua leggendaria Sir Duke. Tra pochissimo cambiamo completamente atmosfere perché arriverà Coez con un suo pezzo fortunatissimo. Allora prendo al volo l'assist del titolo dove lui dice che ci vuole una laurea per riaprire il nostro filo diretto su WhatsApp. Cioè, nella vita di tutti i giorni siamo circondati da oggetti e situazioni apparentemente banali, ma che in realtà sono così complicate da gestire che sembra letteralmente ci voglia una laurea in ingegneria aerospaziale per capirci qualcosa. Non so, penso a chi cerca di interpretare i simboli sull'etichetta di una maglietta prima di metterla in lavatrice, a chi prova a piegare un lenzuolo con gli angoli ottenendo un bozzolo uniforme, per non parlare dei manuali di istruzione dei classici mobili svedesi, e non dico altro. Dai, qual è la vostra personale diciamo bestia nera quotidiana, quella cosa comunissima per cui sentite che vi servirebbe appunto una laurea? 335 104 1027, tra poco vi leggo in diretta. Le mani...

richiudere gli ombrellini portatili e farli rientrare nella loro foderina originale è fisicamente impossibile. Marco, guarda, hai veramente tutta la mia solidarietà, è veramente una lotta impari. Noi però riprendiamo le nostre danze con la nostra musica, arriva Annalisa con Canzone estiva. Weekend.

Mamma mia, che salto indietro nel tempo, Alisee, anni 2000, Mua Lulita su Radio San Marino. E era l'anno 2000 e questa canzone, insomma, in lingua francese divenne veramente un fenomeno pop di proporzioni gigantesche, conquistando tutte le classifiche in Europa, Italia compresa, e tutti, ma proprio tutti, provavano a cantare il ritornello fingendo di conoscere il francese, diciamo masticando anche un po' parole a caso sopra la base musicale. Però la cosa affascinante di questo brano, io lo ricordo perché ero presente, ero viva e vegeta, ero in piena adolescenza, è chi c'era dietro le quinte. Cioè, a scrivere e produrre Mua Lulita fu la regina indiscussa del pop d'Oltralpe, Mylène Farmer, che scoprì Alizée proprio in un tale show televisivo. Infatti decise di cucirle proprio addosso un'immagine fresca ma anche un po' misteriosa, che poi si sposava perfettamente con questa melodia, creando, diciamo, uno di quei tormentoni rari che definiscono un'intera annata discografica. Anzi, a distanza di tanti anni, appena parte un po' il beat iniziale, è impossibile, almeno per me, non canticchiarla. E a proposito di successi impossibili da non cantare, arrivano anche i Roxette con I Wish I Could Fly.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: La grinta pazzesca di Dito nella Piaga con Che Fastidio. Fastidio che molti di voi magari stanno provando in questo momento, ripensando alla domanda che vi ho fatto poco fa, cioè vi ho chiesto, ispirandomi a una canzone precedente di Coez, qual è l'attività quotidiana per cui sentite che ci vorrebbe letteralmente una laurea. E allora leggo il messaggio che mi è arrivato da Roberto, che scrive: Katia, la mia laurea ad honorem andrebbe a chi riesce ad avvolgere le cuffiette del telefono senza che si trasformino in un nodo marinaro inestricabile appena le metti in tasca. È fisica quantistica, ti do ragione. Comunque adesso ci sono quelle wireless, ecco, magari può essere un buon rimedio. Poi Silvia, io richiedo una laurea in architettura per riuscire a rimettere tutta la spesa nei sacchetti senza schiacciare niente, mentre la cassiera del supermercato lancia i prodotti alla velocità della luce. Silvia, veramente hai centrato il punto, quello è un momento di puro panico. Poi a finire c'è Lorenzo: ci vuole una laurea in interpretazione per capire cosa voglio stampare, visto che la mia stampante decide sempre di non funzionare quando ho un documento urgente. Vabbè, comunque siete uno spasso, noi continuiamo con il nostro ritmo. Arriva Ed Sheeran con la sua Think It Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

sì, questa canzone potrebbe essere anche un augurio per l'estate che sta arrivando, una bella summer funk, Francesco Gabbani, anzi con queste belle vibe coloratissime, perfette per il periodo. Stavo guardando l'orologio e devo dire che insomma il nostro viaggio è arrivato al finale, anzi vi ringrazio per aver giocato con noi, per

No, è perché ci sono, eh? Sì, sì, non è un caso. Cioè, programmatissima la cosa. Bentrovati, buon sabato e naturalmente pronti perché stiamo per affrontare insieme due ore e mezza. Arriveremo infatti fino alle 19:30 di questa giornata. Almeno pensando ai nostri vicini di Rimini, un po' caotica stasera, concerto di Vasco Rossi, è cominciato anche Rimini Wellness, quindi c'è un traffico sicuramente importante e ci vuole calma e sangue freddo. Allora, dicevamo che abbiamo del tempo, due ore e mezza, che c'è la musica che è il nostro elemento fondamentale e possiamo dare il via con Alex Warren.

B&B con Shinseid su Radio San Marino, 7 minuti dopo le 17 di quest'ultimo sabato del mese di maggio, insieme a Roberto Bagazzoli. Oh, una storia che sembra quasi, non so, la trama di un film, sicuramente anche un po' fantasy, perché no, che arriva da Fermo. Siamo in provincia di Fermo, nelle Marche. Una donna ha trovato una vecchia scatola di biscotti e, aprendola, ha trovato dei libretti bancari. Non conoscendone il valore, naturalmente ha deciso di rivolgersi ad un'associazione di legali. Vecchi libretti cartacei che erano stati emessi dalla cassa di risparmio di Fermo, appunto, la cassa di risparmio locale, che adesso attualmente è stata assorbita da un grande gruppo, e che praticamente risalgono ad un periodo fra gli anni 60 e gli anni 70. Importi che, insomma, guardando così, sembravano piccolini, ma messi insieme, l'avvocato ha detto: signori miei, qui non siamo miliardari, ma sono 73.000 euro. E sicché adesso questa signora ha deciso di chiedere questi soldi alla banca, ma probabilmente potrebbe anche rischiare che, essendo passato troppo tempo, questi titoli siano prescritti. Io mi auguro veramente di no, perché sarebbe veramente una beffa. Comunque, complimenti a lei, complimenti per questo tesoro ritrovato. C'è Elisa.

Siete su San Marino, sono le 17:15 insieme a Roberto Bagazzoli. Parliamo adesso di Putin, che a quanto pare ha l'ossessione dell'immortalità. È tosta come cosa, no? E fino adesso, per le ricerche, ha investito 26 miliardi di dollari. Sembra che Galeotta sia stata una conversazione registrata ai microfoni a microfoni aperti fra lo zar e Xiaoping, sotto lo sguardo divertito del leader nordcoreano Kim Jong-un. Praticamente a settembre a Pechino il presidente russo argomentò con il padrone di casa cinese in una breve camminata che gli esseri umani avrebbero potuto raggiungere la vita eterna grazie a continui trapianti di organi, insomma, stampa in 3D, una situazione che va un po' a mettere ordine lì. Vabbè, comunque sia, ecco, sicuramente c'è qualcuno che ne approfitta, che c'ha la mano tesa, perché 26 miliardi di dollari sono una cifra veramente spaventosa. Another 54 Ultra, ecco, Talk to You. Adesso su Radio San Marino ci mettiamo, dai, un po' di ritmo in questo pomeriggio e direi che ci sta. Forza e coraggio!

Buongiorno, Vito da Mediano, Grande Liga, protagonista su Radio San Marino. Dunque, stavo dando un'occhiata, parlando di cinema in questo sabato pomeriggio, che se n'è andata Marcia Lucas. Chi è? No? Dice, vabbè, insomma, forse quelli che sono un po' più dentro, gli appassionati di Star Wars, sanno di chi sto parlando. È la montatrice che contribuì in modo decisivo alla nascita dell'universo di Star Wars e che vinse l'Oscar per il montaggio di Guerre Stellari. Se n'è andata mercoledì scorso a Rancho Mirage in California, aveva 80 anni. Ricordiamo che si chiama Marcia Lucas, in realtà è Marcia Lou Griffin. Era nata a Modesto in California nel 1945 ed era stata Lucas perché era stata anche moglie di George Lucas per 13 anni circa, dal 1969 al 1983, e aveva lasciato assolutamente, diciamo, un'impronta forte al successo di Star Wars, e per questo naturalmente dobbiamo a lei, come sempre, ringraziamenti infiniti. The Bowser.

0: Bar Song su Radio San Marino. Siamo arrivati alle 17:30 di questo ultimo sabato del mese di maggio e siamo prontissimi adesso a farvi sentire qualcosa che ovviamente porterà una nota ancora più positiva nelle nostre classifiche nelle prossime settimane. È il nuovo singolo di J-Ax che si intitola Ipiaio, però anche no. Lo ascoltiamo adesso qui su San Marino come novità.
1: Ascolta.

e pigliaio, però anche no, mi sembra più che giusto. 17:33 minuti, se avete fra 20 e 35 anni e vi piace la musica, vi invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica. Sarà sabato 20 giugno alle 15 presso gli studi di San Marino RTV. Basta scrivere un'email a produzione@sanmarinortv.sm oppure inviare un messaggio WhatsApp al 335 104 1027 con i vostri dati. Ricordo che ovviamente per essere protagonisti c'è tempo fino al prossimo 14 giugno. E adesso è il momento della nostra compilation. Fra poco ritroveremo Irama con Cabana, YouTube con Staring at the Sun, comincia Anastasia con Welcome to My Truth.

Potevano che riempirmi il cuore di gioia, devo dire, sono cintura nera di YouTube praticamente. Ho a casa qualunque cosa incisa da loro, dai vinili ai CD, naturalmente passando anche per i DVD con i loro concerti. Di conseguenza, insomma, è già una voce la mia che stenta, ma oggi pomeriggio ha dovuto sopperire anche al fatto che ho voglia di cantare. Vabbè, che volete fare? Ognuno ha le proprie debolezze. È sabato 30 maggio, siete con Roberto Bagazzoli. Fra poco parleremo di nuove tendenze, però fra poco, prima sentiamo Selena Gomez, Benny Blanco e la canzone che è Sunset Boulevard.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Love.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Urca, ma era giovane, ma tanto tanto giovane. Sono passati diversi anni, mettiamola così, e questa è la canzone che, diciamo, per lui è diventata assolutamente iconica, nonostante oggi sia diventato adulto. È Neck, che ascoltiamo con Laura Non C'è, dal 1997.

Laura non c'è o c'è? Vabbè, non si è mai capita, comunque era Neck dal 1997 in quella che è la nostra collection. Sabato pomeriggio insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 19.30. Stavo guardando, ma così non è che abbia delle mire, tutt'altro, ho già dato ampiamente sul fronte dell'evento, però stavo leggendo così, visto che mi ci è caduto l'occhio, su quelle che sono le nuove tendenze degli abiti, in questo caso per la sposa, per il 2027. Attenzione, perché il nero mi passa in secondo piano e sarà l'oro, attenzione, come Nefertiti praticamente, oppure ancora di più vi potete vestire da Pino Silvestre, perché il verde è un altro colore che sta prendendo sempre più campo. Biagio Antonacci.

sole di San Marino, sono le 18, siete con Roberto Bagazzoli fino alle 19.30 in questo sabato. Buon weekend, ultimo weekend del mese di maggio, gran bel movimento in Riviera per Rimini Wellness, ma anche per il concerto questa sera del Vasco allo Stadio Neri con la data zero del suo tour. Prontissimi per accompagnarvi, per regalarvi ancora un sacco di belle emozioni. Poi fra poco farò dei saluti speciali ad una coppia di ragazzi, ad un cane che sono a Ravenna in questo momento. Fra poco Cardigans, Razor Rewind, subito c'è Olivia Rodrigo e Drop Dead. Buon ascolto.

Guns N' Roses Rewind del 1998. C'è un singolare allarme che è stato lanciato dall'enciclopedia Treccani. Nella società contemporanea, segnata da un progressivo indebolimento dei legami sociali, sta emergendo il fenomeno del barbonismo domestico. Diciamo che è una forma di esclusione e isolamento sociale che caratterizza l'esistenza di chi vive da barbone dentro la propria abitazione, quindi anche difficile eventualmente da intercettare. Il fenomeno che desta sempre più preoccupazione, dicevamo, per la crescita dei casi, almeno così rileva l'Istituto Treccani, che indaga sulla natura naturalmente di questa voce enciclopedica di approfondimento. Quindi insomma direi che si è anche molto attenti da questo punto di vista a quelle che sono le evoluzioni non proprio positive anche del momento storico che stiamo attraversando. Cermal Meta adesso con Calma Metafisica. Il cielo

Passenger Letter Go, siete su San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Buon sabato, naturalmente stiamo vivendo questo weekend vicini vicini. Parliamo di Lucio Dalla adesso, o meglio che parliamo di Lucio Dalla al cinema, la storia di uno dei cantautori italiani più amati, sicuramente è venuto a mancare il primo marzo del 2012, arriva sul grande schermo, a questo punto è una certezza. Ne dà notizia Resto del Carlino in un'intervista al regista del progetto, che è Ambrogio Lo Giudice. L'inizio delle riprese è previsto per il 12 settembre. Lo Giudice era amico di Lucio Dalla e ha spiegato al quotidiano che lo racconterà nell'arco temporale che va da Lucio bambino a Caruso, perché c'è tutto un excursus in cui verranno raccontati momenti, anche quelli più nascosti. Non si parla ancora di quello che sarà l'interprete, anche se si erano fatti dei nomi, però diciamo al momento è mantenuto il riserbo, come si dice in questi casi. Bob Sinclair e Keisa, i prossimi protagonisti, il ritmo giusto di I Can't Wait.

Era Zucchero con Naum, pezzo del 2011 su Radio San Marino insieme a Roberto Paghezzoli. Buon weekend. Allora, maggio si chiude con uno di quegli spettacoli che riguardano almeno il cielo. È già nella notte del 31, quindi di domenica, ci sarà la mini luna blu, un fenomeno raro che unisce due eventi astronomici nello stesso momento. Alle 10.45 italiane la luna sarà piena e naturalmente per la seconda volta nel mese di maggio, ma diversamente alla prima, questa seconda si troverà nel punto più lontano dalla Terra e di conseguenza, insomma, ecco, la Blue Moon sarà anche mini. Stavo pensando al mini me, ma lasciamo stare, non volevo entrare in un terreno che poi può diventare assolutamente scivoloso per quanto mi riguarda. Oh, ben trovati. Il fine settimana è con la musica di Radio San Marino, naturalmente, con Roberto Paghezzoli fino alle 19.30. Adesso Sabrina Carpenter. Thank you for dinner, baby. I-

0: Are you coming in or what?
1: Sabrina Carpenter, House Tour, siete arrivati alle 18.27, avete scelto la compagnia di Radio San Marino e adesso avete anche un'altra bella opportunità, quella di scoprire quelli che sono i futuri numeri uno di domani, già le novità che...

e stiamo scoprendo praticamente in queste ore, e sono i nuovi primi giri. Si tratta di una gran coppia, Clara San Giovanni. La canzone si intitola Le ragazze. Ascolta.

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, ben trovati, buon pomeriggio, buon sabato. Viaggiamo naturalmente fino alle 19.30, parliamo delle bandiere verdi del 2026. 3.200 pediatri italiani e stranieri hanno naturalmente dato un voto in base a tutta una serie di parametri. Per quanto riguarda le Marche, naturalmente nominiamo soltanto quella più vicina a noi ed è Pesaro, la città in cui ovviamente è stata consegnata questa bandiera, idealmente questo vessillo verde. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, Bellaria Igea Marina, Cattolica, Milano Marittima, Pinarella, Cesenatico, Gatteo e ancora Misano Adriatico, Ravenna, Lidi Ravennati, Riccione, San Mauro Pascoli, San Mauro Mare. Queste sono le città che hanno ricevuto naturalmente questo blasone per il 2026, che è una cosa importantissima perché le bandiere verdi sono nelle spiagge, dicevamo, più adatte ai bambini: fondali bassi, acqua sicura, spazi ampi sulla spiaggia, i servizi, insomma, ecco, tutta una serie di utilities che servono a rendere le vacanze sicuramente piacevoli. Allora, noi la vostra vacanza la rendiamo piacevole adesso con la compilation, fra poco Harry Styles, ritroveremo con la Pesce di Martino, subito Ricky Martin con La Vida Loca.

Tornando con la pesce di Martino, con la musica leggerissima a chiudere la nostra compilation, che ricordo è stata aperta da Ricky Martin con Livi la vida loca ed è poi proseguita con Harry Styles e American Girls. E stavo così dando un'occhiata a quelle che sono le notizie, insomma, che stanno girando in questo sabato pomeriggio. C'è la fuga di questi poveri cavalli, che sono i cavalli che servono per la parata del 2 giugno, che erano già nella zona del Circo Massimo e che hanno fatto questa corsa bruttissima sulla Cristoforo Colombo a Roma per colpa di fuochi sparati da una festa.

0: Radio San Marino.
1: L'agenda di Radio San Marino vi segnalo: in occasione dell'80° anniversario del diritto di voto alle donne, Poggio Toriana propone un momento di riflessione e partecipazione collettiva con la proiezione del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. È in programma, lo ricordo, lunedì presso il Teatro Aperto di Poggio Berni. Quindi vi do anche l'orario, giustamente, alle ore 21, quindi un'occasione, insomma, per sottolineare un evento che ha avuto un'importanza veramente storica.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: Ultimo, Romantica. Però che...

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
5: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
6: Sato di San Marino.
5: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Dopo il successo di I Feel Love, sempre prodotta dal grande Giorgio Moroder, che è fra le altre cose un produttore italiano, nel 1979 Donna Summer incide un nuovo singolo che sarà ancora un grande successo, ovvero Hot Stuff. Lo ascoltiamo nella nostra collection.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Donna Summer con Hot Stuff, canzone che fra le altre cose finì anche nella colonna sonora del film Full Monty, un film davvero molto molto carino che riscosse anche grande successo al cinema ed era appunto la colonna sonora di uno spogliarello di operai di un'acciaieria inglese che erano rimasti senza lavoro e che cercavano di arrotondare appunto mettendo in piedi questa sgangherata compagnia, direi, di ballerini. Allora, siamo prontissimi per fra poco aggiornarvi con quelle che sono le ultime notizie dalla nostra redazione. Prima però c'è Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: E ciao!

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Buon sabato su San Marino, sono le 19.
0: Radio San Marino. Le notizie.
14: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti con voi per il giornale radio. Lutto nazionale, funerali di Stato per il segretario alla sanità Mariella Mularoni, scomparsa ieri a 63 anni. I capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno promulgato il decreto reggenziale per le onoranze funebri di lunedì 1 giugno nella Basilica del Santo alle 15. Dalle 14, interruzione delle attività degli uffici e dei servizi del settore pubblico allargato e delle partecipate di Stato, delle scuole di ogni ordine e grado, bandiere a mezz'asta negli edifici pubblici ed istituzionali. Alle 9 un minuto di silenzio. Apertura della Camera Ardente alle 10 a Palazzo Begni alla presenza dei capitani reggenti. A seguire l'omaggio delle autorità presenti e dalle 10:30 l'apertura al pubblico fino alle 14. Alle 15, dicevamo, in Pieve la reggenza renderà omaggio al feretro aprendo così le esequie di Stato. Cambiamo argomento. Assemblea dei soci di Banca di San Marino, un anno complesso il 2025 per le note vicende sulla tentata operazione di acquisto, ma l'assemblea ha accordato massima fiducia ai vertici in scadenza che sono stati così riconfermati, a partire dal presidente Raffaele Bruni. In mattinata anche l'assemblea dei soci dell'ente Cassa di Faetano, che detiene il pacchetto di maggioranza di BSM. Il presidente ha illustrato le novità circa il potenziale investitore che potrebbe subentrare nel controllo di Banca di San Marino. Si tratta di Era Partecipazioni One, società guidata da Oscar Pittini e controllata dalla svizzera Leonardo Holding S.A. Parliamo del ponte del 2 giugno, oltre 10 milioni di italiani in viaggio, l'aumento dei costi legato alle tensioni internazionali e ai rincari dei carburanti sta però influenzando le scelte dei vacanzieri, preferiscono mete più vicine e soggiorni più brevi. A San Marino le presenze di turisti italiani hanno portato alberghi e strutture ricettive al tutto esaurito tra ieri e oggi, con una lieve flessione prevista da domenica, ma comunque risultati positivi, bene anche il settore della ristorazione. Romagna Acque ha chiuso il 2025 con un utile netto di 11 milioni di euro, un più 38,8%, fornendo 106,7 milioni di metri cubi d'acqua alla Romagna e alla Repubblica di San Marino. Confermate riduzioni tariffarie per circa 8 milioni di euro. Dal 2026 la società diventerà l'unico soggetto proprietario delle infrastrutture idriche romagnole, con un forte aumento del capitale sociale. Musica in chiusura, lo show con 24.000 fan che hanno trasformato ieri sera il Romeo Neri di Rimini in un tempio del rock in occasione del soundcheck di Vasco Rossi, anticipo del tour che partirà proprio questa sera. Il Blasco ha sorpreso tutti, ha aperto con Vado al Massimo, un brano che non eseguiva da tempo, scatenando lo stadio e centinaia di persone assiepate all'esterno e sui balconi vicini. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, vi auguro una buona serata, vi lascio al meteo.
0: Radio San Marino. Meteo.
15: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione continuerà ad interessare l'Emilia-Romagna con ampie schiarite e spazi soleggiati. Non si esclude solo la possibilità di qualche isolato piovasco tra pomeriggio e sera, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo con valori massimi che tenderanno ad aumentare e che raggiungeranno nelle ore centrali del giorno anche punte di 34-35 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: E ci siamo aggiornati su quelle che sono le ultime notizie, poi anche sulla questione meteorologica che riveste sempre un ruolo importante perché ci serve per organizzarci anche la domenica. In questo caso, insomma, possiamo stare davvero tranquilli perché il bel tempo dominerà, come avete sentito dagli amici di Trebi Meteo. Il saluto come sempre a tutti coloro che si trovano a Rimini per Rimini Wellness, grande appuntamento, ma anche per un altro grande appuntamento con Vasco Rossi questa sera al Del Neri, e lì c'è un gran movimento. Ben trovati, fra poco Smash Mouth con Walking on the Sun, subito c'è Safe con Buona Domenica. Weekend.

0: È tempo di andare a spiare fra quelle che sono le novità aggiornate per quanto riguarda ovviamente i numeri 1 di domani. In questo caso al 30° minuto, siamo leggermente in anticipo in questo momento, ma va bene anche così perché c'è la possibilità di sentire Noemi con il nuovo singolo che si intitola Tu cosa fai questa sera. E allora mettetevi comodi, alzate il volume perché arriva un altro dei nostri new play.
1: Ascolti i successi

Tu cosa fai questa sera? Erano i miei protagonisti nello spazio dei New Play di questa settimana. Se avete fra i 20 e i 35 anni e vi piace la musica, vi invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica. Tutto questo accadrà sabato 20 giugno alle 15 presso gli studi di San Marino RTV. Vi ricordo che naturalmente la richiesta di partecipazione va inoltrata alla mail produzione@sanmarinortv.sm o inviando un messaggio WhatsApp al 335 104 1027. Dovete fare tutta questa operazione entro e non oltre il prossimo 14 giugno, quindi vi aspettiamo più che numerosi. Olivia Dean.

Dua Lipa con Love Again, siete su San Marino. Forse per un attimo ho avuto paura di non essere compresa, no? In quelle che potessero essere le sue intenzioni, e allora lo ha ribadito molto molto chiaramente che ha, non so, mette anche in conto di poter rimetterci nel suo percorso artistico, quindi nella sua carriera, ma lei sosterrà sempre comunque il popolo di Palestina. Queste sono le sue dichiarazioni rilasciate proprio poche ore fa, naturalmente, alla stampa internazionale. Dua Lipa che abbiamo ritrovato nel corso di questo sabato, oramai tardo pomeriggio, avviati in questo weekend caldo e soprattutto del 2 giugno, che quindi c'ha pure la prolunga, e meglio di così non potrebbe andare, pronti per accogliere anche un'altra coppia, Emma Ercomi. Scusa se ancora

Mercomi con Vacipiano su Radio San Marino. Che i Beckham fossero naturalmente a Ibiza lo sapevamo tutti, no? Perché sono giorni che i tamburi del gossip ce lo fanno sapere naturalmente, con messaggi nemmeno tanto nascosti. Bene, dovete sapere che la vacanza è quasi finita, c'era quasi tutta la famiglia a Brooklyn, no? Naturalmente lì ci sono delle beghe familiari che credo vadano anche un po' sistemate. C'è da dire che hanno chiuso, quasi chiuso la loro vacanza, proprio negli ultimi giorni di vacanza hanno approfittato anche per lanciare un messaggio, ovvero un augurio di buon compleanno ad un amico della coppia molto molto intimo, che è Noel Gallagher, che ha festeggiato il compleanno proprio nel corso dei giorni passati, credo 2 giorni fa per essere precisi. Sono alla fine, vi lascio con il Rolling Stone.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
0: Buona serata. Sono le 20.
2: Radio.

lleno de mucha alegría, mucha emoción, tantísimas sorpresas. Abbiamo un bellissimo ospite, un figo. Cioè, lui è più figo di me? No, lui è più bello di me, io sono più figo, ma comunque tra pochissimo sveleremo chi c'è qua con noi. Una settimana caldissima in tutti i sensi, anche perché è il weekend del wellness, stanno già arrivando tantissime amiche. Voglio salutare già immediatamente una zumbera internazionale che è Marayas, che viene dalla Toscana. Dal nome si capisce che non è toscana, è cubana, ma abita in Toscana. Quindi sono già qua queste carissime amiche che vogliono essere salutate, perché in questo momento sono sintonizzate con Radio Caribe.

0: Eccoci qua, è arrivato il momento di presentare l'ospite di oggi, Jay Jones.
1: Hola papi, come stai papi?
0: Bien, bien, bien, Jay Jones, come già sentite, lui mi chiama papi, vuol dire che siamo in confidenza, vuol dire che ci conosciamo da anni, abbiamo dei percorsi musicali anche attualmente. Quindi sei venuto a presentarci ovviamente il tuo disco, ma prima voglio sapere chi sei, chi sei?
1: Come già mi conosci da tempo, che ci siamo frequentati nei diversi locali, io mi chiamo Jonathan in realtà, sì. Nome d'arte Jay Jones, come hai detto tu prima, e semplicemente sono una persona semplice e genuina che ha voluto buttarsi nel mondo della musica per vedere se tutto ciò che si può creare abbia poi dei risultati ottimi.
0: Quindi mi hai portato una chicca.
1: Ti ho portato una bellissima chicca per quest'estate, che sarà una hit estiva, si spera che sarà una hit estiva, per far poi divertire tutte le generazioni che l'ascolteranno.
0: L'ascoltiamo e poi successivamente parliamo tanto tanto di te. Questa è Radio Caribe, come si intitola?
1: Boom boom boom, boom. Gira gira.
0: Gira gira.

0: Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato Boom Boom Gira Gira di Jay Jones, qua ospite a Radio Caribe. Allora, in che abbiamo ascoltato il brano, molto bello e carico. E allora, che genere possiamo, in che genere lo possiamo posizionare?
1: Ma lo definiamo come un ballo di gruppo, come ti dicevo prima, per la Riviera Romagnola o comunque per tutta l'Italia, perché è un ballo che porta all'interno qualsiasi tipo di generazione, dai bambini più piccoli ai ragazzi della nostra età, quindi circa dai 25 ai 30 anni, e ovviamente le donne più adulte e gli uomini più adulti. È un brano che rispecchia palesemente ciò che il mondo d'oggi nella musica sta affrontando, quindi la voglia e l'energia di esprimersi e la voglia di ballare,
0: divertirsi.
1: Noi abbiamo bisogno di bisogno di questo.
0: E poi tu col pubblico in spiaggia tutti gli anni hai un'esperienza pazzesca a Igea.
1: Hai detto benissimo. Noi a Bellaria Egea Marina lavoriamo in un bar, e dove questo sarà l'epicentro poi della nostra musica che continueremo a produrre e a proporre ovviamente per tutte le persone. E ovviamente vi aspettiamo, perché come avete sentito nella canzone faremo anche il video, quindi sì, sarete tutti quanti invitati, compreso te Rafael, ovviamente. Okay. Che si terrà domenica 14 giugno.
0: Perché... Sai che voglio invitare a Jeffrey, Jay Peralta.
1: Ah, volentieri.
0: A DJ Nubs.
1: Ma sai da quant'è che non lo vede? Veramente tanto.
0: Perché noi cerchiamo un po' di, come si dice,
1: collaborazione e unione.
0: Collaborazione e unione, e magari lo stesso pubblico, chissà che non facciamo una fusion e facciamo anche il video di Buri Buri.
1: Un bel featuring anche.
0: Ascoltiamo Buri
1: italiano
0: Buri e lo valiamo. Jay Peralta, DJ Nubs alla console in este momento.

0: Siete all'ascolto di Radio Caribe, in questo momento ospiti Jay Jones a Radio Caribe, appunto, che ha portato il suo Bum Bum Gira Gira, molto bello, lo stiamo già ballando, il pubblico lo sta apprezzando. Quando si può girare il video, così invitiamo già il pubblico?
1: Allora, come dicevo prima, domenica 14 giugno al Bagno 61 ci sarà presente Rafael e tutto l'altro staff che si è occupato di aiutarci a
0: che li salutiamo.
1: Questa canzone. E vorrei anche fare dei ringraziamenti a Maurizio Bertozzi, Paolo Mariello e Stefano Savoretti, perché mi hanno aiutato e mi hanno spronato nel produrre e nel girare tutto ciò che c'è attorno a questa canzone, che, come sai benissimo, c'è tanto lavoro di tutti quanti.
2: Sì.
1: Quindi vorrei fare un ringraziamento a loro in particolare e, come dicevo, domenica 14 gireremo il video.
0: Anche perché, ragazzi, lo diciamo adesso, io non c'ho nulla contro le AI, cioè l'intelligenza artificiale, eccetera, anzi ospiterò anche degli amici prossimamente che stanno lavorando sul genere, ma in questo caso, ragazzi, ci succede la gente con dos pelotas così che ti stanno dando.
1: Direi assolutamente,
0: cioè, li hai già salutati, i musicisti che sono anche i tuoi?
1: Assolutamente sì, e li ringrazio ancora.
0: Oltre alla collaborazione dei musicisti abbiamo la collaborazione con Wannabe.
1: Abbiamo la collaborazione con Wannabe, bravissimo, mi hai ricordato questa cosa qui. Sì, perché nella Riviera Romagnola c'è questo gruppo di animazione che si chiama Wannabe, che lavora all'interno delle spiagge, quindi delle zone balneari e degli hotel, che si occupano per dare animazione sia la mattina che al pomeriggio che alla sera a tutti gli hotel e tutte le spiagge.
0: Quindi la coreografia li hai dato in mano a loro oppure?
1: La coreografia l'hanno creata loro.
0: Wow! Un applauso per Wannabe.
1: Sì.
0: Non andare via perché abbiamo altre cose. Non sparare tutte le cartucce adesso.
1: Okay.
0: Questa è Radio Caribe. A proposito di novità, ascoltiamo qualcosa di bello, molto carino. Direttore, lei mi stava parlando di Anita con Fred De Palma. E come si chiama?
1: La testa gira.
0: Testa gira. Gira, gira, gira. E sai, Radio Caribe. Aia!

0: Me gusta mucho Rafael Núñez.
1: No, anche tu. No, non te confundas. Me gusta mucho.
0: Oh, scusate, Radio Caribe.
2: Io non te stavo.

0: Bien, questa è Radio Caribe, noi siamo qua, Jay Jones al microfono, bravissimo già su tutti gli aspetti, anche come stai gestendo, vuol dire che ci divertiremo a vederti il 14 giugno. Allora, facciamo una cosa molto carina, dove possono trovarvi di modo che già prendano appuntamento, vedono, tu sicuramente creerai anche una locandina dove darai appuntamento per questo evento del 14, ovviamente.
1: Sì, assolutamente, ti spiego tutto quanto. Allora, oggi ufficialmente è partito il pre-save della canzone, boom boom boom gira gira,
0: che lo sentiamo in esclusiva.
1: Assolutamente, e è partito il pre-save, come ti dicevo, e da questo momento qui si può trovare su tutte le piattaforme streaming, quindi Spotify, YouTube Music, Apple Music, eccetera eccetera eccetera. Per trovare il pre-save basta che andate sul mio profilo social Jonathan_Veggetti e lì troverete tutte le informazioni. Ovviamente pubblicizzeremo anche la locandina per questo evento qui, che sarai presente anche tu all'interno. Faremo una fantastica festa in spiaggia con buffet da bere.
0: Wow.
1: E gireremo questi video qui che saranno veramente veramente belli, quindi chiedo la partecipazione a tutti quanti, perché
0: anche gli ascoltatori,
1: assolutamente.
0: Tranquillo, scrivetemi anche in privato sulle mie piattaforme Nunes DJ, sia su Facebook, TikTok, ovunque mi trovate, anche su Instagram.
1: Ci tengo tantissimo questa cosa perché mi piacerebbe tanto coinvolgere tutti gli spettatori di Radio San Marino in modo tale che almeno possono divertirsi, ballare e cantare tutti quanti insieme a noi.
0: Wow.
1: Quindi questa è una cosa.
0: Bene, appuntamento
1: bella.
0: Al 14 giugno, mi raccomando. Spiaggia numero
1: Bagno 61 a Igea Marina.
0: Igea Marina.

0: Amiguitos, amiguitos, purtroppo il tempo è volato, come sempre, qui quando il programma ha qualcosa di interessante e di importante, ma Jay Jones, dobbiamo salutare e ti devo di nuovo ricordare dove ti trovano, anche perché ci sarà questo appuntamento importante il 14 giugno, dove ci saremo un po' tutti, DJ Naps, Wannabe, tutta la chicca, tutto quel gruppo che noi ci divertiamo anche d'inverno. Allora, ci vediamo il 14, appunto, spiaggia...
1: Bagno 61
0: Igea.
1: Piccolo bar Igea Marina.
0: Per quanto riguarda l'invito, se volete anche prenotare, ci siamo già su
1: Jonathan-Vegetti su Instagram, oppure ci trovate direttamente sulla pagina ufficiale del Piccolo Bar a Bella Regia Marina.
0: Ok, poi cercate anche me, non è DJ. E a me mi trovate stasera sempre al Coconuts, e per gli altri appuntamenti cercatemi sui miei social. Con questo è tutto, salutiamo, querido amico.
1: Rafael, grazie mille per tutti, vi saluto tutti quanti, è stato sempre un piacere, vi aspetto al Bagno 61. Grazie mille ancora.
0: Io ti aspetto qua per il prossimo brano che porterà.
1: Assolutamente. Sì.
0: Intanto cercate di nuovo, diciamo, il brano.
1: Boom, boom, boom, boom, boom, giro, giro,
0: giro. Gracias.

0: Avete ascoltato Radio Caribe.
1: Buona serata. Sono le 21.
2: Radio San Marino. Radio San Marino. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
3: La musica dagli anni 90 ad oggi.
4: 1990.

0: Symbol Alta Repubblica. La musica dello storico locale di San Marino. Adesso con Mr. Lori G DJ.
1: And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: Avete ascoltato
1: Lost and Found.
2: Lost and Found, we'll be back next Saturday. Radio San Marino.
3: Buongiorno. È l'una.
2: Radio.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però che...